0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'attimo è bello perché ha rinunciato all'eternità. Non si può chiedere che duri per sempre e non si può chiedere di ritornare.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Era di moda anni fa farsi beffe dell'amore a prima vista, come di una ridicola fantasia. Ma le persone che pensano e quelle che sentono profondamente hanno sempre affermato la sua esistenza.

Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: È soltanto nelle misteriose equazioni dell'amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: Oggi è mercoledì 16 settembre 2026. Bentrovati all'appuntamento con Branco le Stelle su Dimensione Suono Soft. Oggi la luna ancora nello scorpione crea per l'ariete condizioni molto molto buone, voglio dire condizioni climatiche variabili, però, no? Una luna, una delle più belle, dai, di questa estate, insieme a Giove, crea la situazione ideale per mettere da parte qualcosa che riguarda i soldi, ma soprattutto per trovare, per coronare un amore. Toro, agitazione naturalmente, investe anche la famiglia, le collaborazioni, nemmeno parlare. Ci sono cambiamenti, però anche novità molto positive. Senza chiedere troppo dovete fare al vostro fisico, perché la luna ancora opposta non impedisce però di proseguire con affari nel lavoro, perché Mercurio in bilancia è in postazione ottima. Gemelli, l'ambiente domestico è toccato da una corrente rinnovativa, progetti matrimoniali sono sempre molto favoriti. Guardate, anche domani, dopodomani, quando la luna va in Sagittario, certo sarà strana per il matrimonio, ma non è detto che non porti nuovi amori e nuovi legami. Cancro, primo quarto che si forma da domani in Sagittario, sarà invece qualche sorpresa nel lavoro per voi, forse un pochino troppo carico per quanto riguarda la salute, ma vedremo domani. Leone, nel campo, prego signori, della fortuna, insieme a Giove, pianeta della fortuna, con Mercurio positivo per i soldi, bene, io prevedo un miracolo economico, almeno ve lo auguro con tutto il mio cuore. Vergine, la vostra stagione è interessata dai transiti favorevoli, devo dire, ma ci sono ancora due fasi lunari, come ho detto all'inizio, che richiedono cautela. In famiglia, coinvolta già domani in una luna molto impegnativa, ecco, specie per quanto riguarda i rapporti genitori e figli. La bilancia, voi avete superato alcuni esami richiesti da Saturno, bene, siete in avanti nel vostro lavoro rispetto a quello che è il vostro calendario di partenza. Avete altre possibilità di portare avanti iniziative anche in casa. Mercurio in questo segno è veloce. Scorpione, siete tutti artisti? Scorpione? No, io non lo so, perché Venere che guida gli artisti è con voi, ma sono sicuro che siete artisti in una precisa cosa: in amore. Sagittario, dovreste chiarire un dubbio che avete senz'altro nel vostro matrimonio, nel vostro amore. Però è anche vero che Sagittario è un po' portato a coltivare dubbi. Ecco, Capricorno, Marte è un pianeta che quando è negativo noi dobbiamo stare attenti, perché credetemi, dopo tanti anni di astrologia, viene il momento quando sosta in aspetto negativo, basta una luna che lo provochi o una Venere, per non dire Mercurio, e lui ti crea qualcosa. Per questo Capricorno state attenti, ma per il resto le cose vanno bene. Acquario, il nostro acquario che gira per il mondo senza una meta precisa, perché diciamoci la verità, spesso non avete una meta precisa e non sapete dove andrete a finire, però questa è la vostra forza, proseguite ed infine il nostro pesci che nuota. Affrontate oggi le turbolenze nelle collaborazioni, preparatevi oggi per le nuove imprese, guidati dalla forza del vostro grande amore. Grazie della vostra attenzione e tanto amore. A proposito di amore, pensiero delle stelle, chiedo alla mia amica Camilla, in occasione del suo compleanno, Camilla, parlami di te. Dimmi, per esempio, con gli uomini come va? Mi risponde: paura, poco tempismo, non lo so cosa mi sta accadendo. Guarda, Camilla, che la paura può essere molto eccitante per un uomo.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Dai che siamo già al mercoledì, siamo al giro di boa della settimana e questo ci fa vedere già il bicchiere mezzo pieno, nonostante magari la sveglia così presto stamattina. E noi comunque la giornata cerchiamo di iniziarla sempre con calma, partendo dagli auguri, la nostra certezza, fare gli auguri a chi festeggia l'onomastico e il compleanno. Allora, oggi la Chiesa ricorda San Cornelio e San Cipriano, due vescovi dei primi secoli del cristianesimo legati da una profonda amicizia, nonostante fossero poi distanti geograficamente. Ora non so se c'è qualcuno all'ascolto che porta questi nomi, noi gli auguri li abbiamo fatti e per andare sul sicuro facciamo gli auguri di buon compleanno ai nati oggi e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 16 settembre. Il grande B.B. King, nato nel 1925, il re del blues, l'uomo che con la sua chitarra Lucille ha scritto la storia della musica americana, ispirando proprio generazioni di chitarristi in tutto il mondo. Poi ricordiamo anche Peter Falk, l'attore che tutti ricordiamo con l'impermeabile spiegazzato e la battuta «Ah, un'ultima cosa!» Sì, ovviamente sto parlando del mitico Tenente Colombo. E ancora buon compleanno a Marc Anthony, tra le voci più celebri della musica latina, capace di conquistare le classifiche di tutto il mondo con la salsa. E poi auguri a Mickey Rourke. Eh beh, come non ricordarlo nel film 9 settimane e mezzo, quello che gli ha dato la popolarità. E infine passiamo a qualche fatto storico da ricordare. Era il 16 settembre del 1620 quando la Mayflower salpava dal porto inglese di Plymouth diretta verso il Nuovo Mondo. A bordo c'erano i padri pellegrini che avrebbero fondato una delle prime colonie inglesi in America. Beh, un viaggio che avrebbe cambiato per sempre la nostra storia.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Da quando mi sono innamorata di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza. L'amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia e io come la terra. Ti ricevo e accolgo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Il Luna Pop, quando Cesare Cremonini cantava con questo gruppo meraviglioso, Se ci sarai su Dimensione Suono Soft. Ora, se ci sarai tra pochissimo, tra qualche istante, potrai sapere che giornata dobbiamo aspettarci oggi, perché arrivano puntuali come sempre gli amici di Trebi Meteo.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Pronti a ripartire?
3: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
2: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
3: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
4: Autorigol! A Milano dal 1906.
2: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
2: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
7: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
8: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
7: Photon, i solidi pick-up.
8: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
7: Changan, le auto super tecnologiche.
8: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
7: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
9: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
10: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moka Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moka Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moka Auto. Scoprila su mokautogroup.com.
11: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via Industriale 265 a Berbendo di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
12: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
13: Perturbazioni in avvicinamento alle regioni settentrionali e così nel corso di questo mercoledì il tempo tornerà a peggiorare sulle regioni di nord-ovest, anche se il grosso di questa perturbazione in realtà arriverà questa sera. Quindi facciamo ancora tempo oggi a toccare i 28-29 gradi, però poi tra tardo pomeriggio e sera appunto ecco arrivare acquazzoni temporali anche di forte intensità che domani si estenderanno un po' a tutte le zone settentrionali, portando un netto calo delle temperature. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: vivere.
1: Elisa con O forse sei tu su Dimensione Suono Soft. Devo dire che è un po' che non sentiamo parlare del buco nell'ozono, perché va meglio per fortuna, dai, possiamo essere contenti per qualcosa. E tra poco nell'appuntamento Good Life ti spiego perché non ne stiamo parlando più e perché le cose vanno effettivamente meglio.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Questo appuntamento Good Life lo inizio con una domanda un po' particolare, però non è un'interrogazione, tranquillo, tranquilla. Tu sai di cosa tratta il protocollo di Montreal? Veniva firmato, guarda caso, proprio oggi, perciò ne parliamo, nel 1987 ed è uno degli accordi ambientali più riusciti della storia, perché pensa che da allora lo strato di ozono si sta lentamente riprendendo, meno male. E quindi è la prova che quando il mondo intero decide di agire insieme, poi i risultati arrivano. E da quel momento ogni 16 settembre si festeggia la giornata internazionale per la preservazione dello strato di ozono, cioè quella parte dell'atmosfera che ci protegge perché assorbe una quota importante delle radiazioni ultraviolette del sole. E per anni abbiamo sentito parlare del buco dell'ozono, no? Del fatto che si stava deteriorando, e oggi invece finalmente possiamo raccontare il lavoro che sta permettendo di recuperarlo. E sapevi che proprio grazie al protocollo di Montreal è stato eliminato quasi il 99% delle sostanze lesive dell'ozono che sono state vietate dall'accordo? Però servono ovviamente ancora tempo e continuità, però mantenendo le politiche attuali il ritorno ai livelli del 1980 dovrebbe essere previsto intorno al 2040 in gran parte del mondo. E dietro questa prospettiva ci sono ovviamente ricerca, regole condivise e cambiamenti industriali importanti mantenuti per decenni. E c'è anche il nostro impegno, cioè quello di ogni singolo cittadino che si spera segua sempre le regole. Ecco, in questo modo possiamo vedere il futuro sicuramente con un pochino, un pizzico più di fiducia.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: il coro perfetto da seguire per scaldare la voce quando uno si sveglia al mattino. Era Lucio Dalla con Canzone su Dimensione Suono Soft, che ci accompagna al termine di questa prima ora di Sveglia Insieme. Dai, che la prima andata, ce ne mancano altre due perché andremo avanti fino alle 9, ma con calma. Adesso siamo pronti tra pochissimo ad ascoltare le ultime notizie con la redazione.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Disastro ferroviario di Pioltello, chieste condanne fino a 8 anni per l'ex di Gentile e per 2 manager di RFI. Nel 2018 l'incidente provocò 3 morti e oltre 100 feriti. Il femminicidio di Valentina Sarto del marzo scorso, disposta la perizia psichiatrica per il marito. La Corte d'Assise di Bergamo ha disposto l'esame sulla capacità di intendere e volere di Vincenzo Dongellini. 10 mesi di reclusione convertiti in una pena pecuniaria di 90.000 euro per bancarotte. I giudici milanesi hanno accolto la richiesta di patteggiamento avanzata dalla difesa di Fabrizio Corona, imputato per il fallimento della Fenice. Calcio Europa League, si parte questa sera per quanto riguarda le italiane con Milan-Benfica. E con le ultime gare di ieri, Genoa Sud Tirol 1-0 e Fiorentina Pisa 3-0, si è definito il tabellone degli ottavi di Coppa Italia. Tra le gare in programma, Atalanta Udinese, Como Cremonese, Inter Genoa, Juventus Sassuolo e Milan Monza. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
3: Proseguiamo con questa sveglia di mercoledì 16 settembre, qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. Quanto spesso abbiamo pensato che Milano è una città piatta, senza troppi sali scendi. Poi però arriva la Salomon Running e scopriamo che effettivamente, se la guardiamo correndo, Milano non è proprio così piatta come pensiamo. Allora te lo dico, domenica 20 settembre torna per la 16ª edizione questa gara, la Salomon Running, con 4 percorsi, 20 km competitivi e poi 19,9 15 e 10 km aperti invece a tutti. E quest'anno c'è anche una sorpresa davvero particolare, perché i runner saranno i primi in assoluto ad attraversare City Wave, la grande onda di City Life, prima ancora della sua apertura ufficiale, quindi veramente tanta roba. Un passaggio che normalmente non sarebbe accessibile, ma che per l'occasione verrà aperto proprio ai partecipanti della corsa. E poi ci sono i grandi classici, le salite del Monte Stella, il fossato del Castello Sforzesco, il Vigorelli e il Parco del Portello. Insomma, una Milano diversa vista dal punto di vista di chi corre e non di chi è bloccato invece, come magari in questo momento, in macchina ad un semaforo. E non è soltanto una gara, perché poi a City Life ci sarà anche il villaggio dedicato a running, salute, benessere e prevenzione. Le iscrizioni online sono ancora aperte fino a giovedì 17 settembre, salvo ovviamente esaurimento prima dei posti. Quindi prepariamoci, perché domenica prossima Milano vivrà una giornata in cui per una volta il traffico non sarà il problema, saranno i runner a occupare la strada, e quindi forse un po' di traffico si creerà, o meglio qualche disagio agli spostamenti ci sarà, però per una bella causa.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Ogni frammento di canzone è per qualcuno lo specchio di un attimo passato.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: una canzone d'amore buttata via su Dimensione Suona Soft di Vasco Rossi, che qualche giorno fa, come tanti altri, ha voluto augurare un buon inizio di anno scolastico a tutti gli studenti che sono tornati sui banchi di scuola, ma ha voluto mandare anche un messaggio importante. Lui ha scritto: ragazzi, leggete, perché la cultura apre la mente.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
6: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher, incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro, solo con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutte le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
7: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
8: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via Industriale 265 a Berbendo di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
9: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così! Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
10: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
11: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
10: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
12: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
10: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
13: Aperitivino?
12: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
13: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
14: Carriole, carriole, carriole.
15: Ma non era parole?
14: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
15: Un capolavoro senza tempo.
14: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
15: Brico Gay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
16: Brico Gay, più vicino a te.
17: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
18: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
19: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
18: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
19: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto
20: Rigol di... A Milano dal 1906.
21: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
22: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
23: Perturbazioni in avvicinamento alle regioni settentrionali e così nel corso di questo mercoledì il tempo tornerà a peggiorare sulle regioni di nord-ovest, anche se il grosso di questa perturbazione in realtà arriverà questa sera. Quindi facciamo ancora tempo oggi a toccare i 28-29 gradi, però poi tra tardo pomeriggio e sera appunto ecco arrivare acquazzoni temporali anche di forte intensità che domani si estenderanno un po' a tutte le zone settentrionali portando un netto calo delle temperature. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao!

Achille Lauro con Comuni Immortali su Dimensione Suono Soft. Tra poco nell'appuntamento Good Life facciamo un mini sondaggio, cerchiamo di capire quanto ci mettiamo per arrivare da casa fino al lavoro, quindi quanto tempo ogni giorno spendiamo per arrivare a lavorare, quindi non per lavorare, e questo lo facciamo perché c'è una correlazione tra la distanza casa-lavoro e il nostro benessere.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Stamattina mi piacerebbe sapere quanti di noi hanno comprato casa in base al luogo di lavoro. Secondo me relativamente pochi, perché poi succede che i lavori vanno e vengono e invece poi casa rimane, quindi non sempre si è vicini al lavoro. Però in realtà quando scegliamo casa c'è una domanda che veramente dovremmo sempre porci per salvaguardare il nostro benessere, che è: quanto ci metto ad arrivare al lavoro? Perché secondo uno studio svedese la risposta potrebbe avere a che fare anche con la nostra salute, perché i ricercatori hanno trovato un'associazione abbastanza curiosa, cioè quando la distanza tra casa e ufficio supera i 3 chilometri aumentano i problemi di sovrappeso, lo stress e le difficoltà a dormire. Ed eccomi qui presente, sono rientro nella classistica. E poi più il pendolarismo ovviamente diventa impegnativo, peggio è, cioè chi passa più di 5 ore alla settimana negli spostamenti e lavora oltre 40 ore sembra essere ancora più a rischio. E il motivo potrebbe essere molto semplice, perché meno tempo libero abbiamo e meno movimento facciamo, cioè chi abita più vicino al lavoro può permettersi di andare a piedi o in bicicletta, oppure semplicemente ha più tempo per fare sport. Insomma, quando cerchiamo case, guardiamo metrature, balcone, luminosità, vicinanza alla metro, forse dovremmo valutare anche una cosa più importante, con ancora più attenzione, che è la distanza dal lavoro, perché magari quella casa un po' più lontana costa meno, è più grande, ha pure il terrazzo, però poi passi 2 ore al giorno in macchina o sul treno e tutti i vantaggi quella casa forse li perde.
1: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: E qui tutti a fischiare insieme, che ci fa bene. Secondo me fischiare è un modo per scaricare lo stress e per affrontare meglio la giornata. Erano i Mattia Bazar con Solo Tu su Dimensione Suono Soft. Vedo la redazione già pronta, quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
7: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
6: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
8: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Stop al caldo a Milano. In arrivo infatti nelle prossime ore una perturbazione dal nord Atlantico che interromperà la stabilità sul capoluogo e sulla Lombardia in generale. Previsti fenomeni intensi con possibili grandinate e un calo delle temperature massime. Disastro ferroviario di Pioltello, chieste condanne fino a 8 anni per l'ex di Gentile e per due manager di RFI. Nel 2018 l'incidente provocò 3 morti e oltre 100 feriti. 10 mesi di reclusione convertiti in una pena pecuniaria di €90.000 per bancarotta. I giudici milanesi hanno accolto la richiesta di patteggiamento avanzata dalla difesa di Fabrizio Corona, imputato per il fallimento della Fenice. Calcio al via l'Europa League, questa sera in campo il Milan contro il Benfica, domani la Juventus contro il NEC. E con le ultime gare di ieri, Genoa Sud Tirol 1-0 e Fiorentina Pisa 3-0, si è definito il tabellone degli ottavi di Coppa Italia. Tra le gare in programma, Atalanta Udinese, Como Cremonese, Inter Genoa, Juventus Sassuolo e Milan Monza. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
0: Ultima ora di sveglia con me qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. A Milano è arrivata quella settimana dell'anno in cui possiamo parlare di bellezza senza sentirci immediatamente in colpa, perché da oggi fino al 20 settembre torna infatti la Milano Beauty Week. 5 giorni di incontri, installazioni, eventi ed esperienze aperte al pubblico con un tema molto interessante quest'anno: l'essenzialità. Quindi non solo trucchi e creme, ma tutto quello che usiamo ogni giorno per l'igiene, la protezione, la prevenzione e il benessere in generale. Il cuore sarà a Palazzo Giure Consulti insieme a Palazzo Castiglioni e Palazzo Bovara, però gli appuntamenti saranno poi sparsi un po' per tutta la città. E ci sono loro, i beauty tram poi anche, sì, perché a Milano anche il tram può diventare un'esperienza di bellezza. Si sale sui tram storici e invece di pensare solamente a dove scendere si possono vivere percorsi e attività dedicati al mondo beauty. Ci saranno anche i beauty cube, incontri, talk e diversi appuntamenti gratuiti. Insomma, per 5 giorni Milano ci ricorda che prendersi cura di noi stessi non significa per forza passare 2 ore davanti allo specchio, no. A volte significa anche solamente un attimo fermarsi, provare qualcosa di nuovo e concedersi semplicemente un po' di tempo.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Fai attenzione a quando sei innamorato. Il cuore può mentire spesso. Puoi capire di aver trovato la persona giusta solo quando la guarderai negli occhi e li vedrai luccicare ogni volta che parlano di te ed ogni volta che vi fisserete.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Jeffrey su Dimensione Suono Soft. Tutti pensavamo che Woody Allen, arrivato al suo 50° film, avrebbe salutato il cinema, e invece no, a 90 anni lui non ci pensa minimamente ad abbandonare il suo lavoro così amato, e dal prossimo 5 ottobre inizierà le riprese del nuovo film in Spagna, che per ora ha un titolo provvisorio che è Wasp 2026.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
7: Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
8: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
9: Portalo da noi. Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
8: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
9: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
8: Info al 338 22 98 731, www.comprooroDoro.it.
10: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
11: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
10: Foton, i solidi pick-up.
11: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
10: Chang'an, le auto super tecnologiche.
11: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
10: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
14: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
15: Id insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopie ufficiale e conosci Id insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano. 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
16: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
17: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
16: Anticipo zero?
17: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
18: Autorigoldi!
19: A Milano dal 1906.
20: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
21: Da D'Ambros, prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Bocconcini di bovino adulto a soli 10,99 euro al chilo. Trota salmonata intera a soli 5,99 euro al chilo. Mozzarella fior di latte 100 grammi per 3 a soli 1,86 euro. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
0: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
1: Dimensione suono soft.

0: Il mio canto libero di Lucio Battisti qui su Dimensione Suono Soft. Lo sussurro perché lui è così intimo sul finale di questo pezzo che entrare subito con la voce alta mi sembrava brutto, però adesso la posso ritrovare, la voce bella piena, anche perché ora c'è l'annuncio importante da fare. Come ogni mattina a quest'ora arriva l'uomo più atteso, quello più amato, quello senza cui proprio non possiamo stare perché abbiamo bisogno di tutti i suoi consigli. È il momento di Branco e noi siamo pronti ad ascoltarlo segno per segno.
1: Oggi è mercoledì 16 settembre 2026. Bentrovati all'appuntamento con Branco le Stelle su Dimensione Suono Soft. Oggi la luna ancora nello scorpione crea per l'ariete condizioni molto molto buone, voglio dire condizioni climatiche variabili però, no? Una luna, una delle più belle, dai, di questa estate, insieme a Giove, crea la situazione ideale per mettere da parte qualcosa che riguarda i soldi, ma soprattutto per trovare, per coronare un amore. Toro, agitazione naturalmente, investe anche la famiglia, le collaborazioni, nemmeno parlare. Ci sono cambiamenti, però anche novità molto positive. Senza chiedere troppo dovete fare al vostro fisico, perché la luna ancora opposta non impedisce però di proseguire con affari nel lavoro, perché Mercurio in bilancia è in postazione ottima. Gemelli, l'ambiente domestico è toccato da una corrente rinnovativa. Progetti matrimoniali sono sempre molto favoriti. Guardate, anche domani, dopodomani, quando la luna va in Sagittario, certo sarà strana per il matrimonio, ma non è detto che non porti nuovi amori e nuovi legami. Cancro, primo quarto che si forma da domani in Sagittario, sarà invece qualche sorpresa nel lavoro per voi, forse un pochino troppo carico per quanto riguarda la salute, ma vedremo domani. Leone, nel campo, prego signori, della fortuna, insieme a Giove, pianeta della fortuna, con Mercurio positivo per i soldi, bene, io prevedo un miracolo economico, almeno ve lo auguro con tutto il mio cuore. Vergine, la vostra stagione è interessata dai transiti favorevoli, devo dire, ma ci sono ancora due fasi lunari, come ho detto all'inizio, che richiedono cautela. In famiglia, coinvolta già domani in una luna molto impegnativa, ecco, specie per quanto riguarda i rapporti genitori e figli. La bilancia, voi avete superato alcuni esami richiesti da Saturno, bene, siete in avanti nel vostro lavoro rispetto a quello che è il vostro calendario di partenza. Avete altre possibilità di portare avanti iniziative anche in casa. Mercurio in questo segno è veloce. Scorpione, siete tutti artisti, Scorpione? No, io non lo so, perché Venere che guida gli artisti è con voi, ma sono sicuro che siete artisti in una precisa cosa, in amore. Sagittario, dovreste chiarire un dubbio che avete senz'altro nel vostro matrimonio, nel vostro amore, però è anche vero che Sagittario è un po' portato a coltivare dubbi. Ecco, Capricorno, Marte è un pianeta che quando è negativo noi dobbiamo stare attenti, perché credetemi, dopo tanti anni di astrologia, viene il momento quando sosta in aspetto negativo, basta una luna che lo provochi o una Venere.

che nuota. Affrontate oggi le turbolenze nelle collaborazioni, preparatevi oggi per le nuove imprese, guidati dalla forza del vostro grande amore. Grazie della vostra attenzione e tanto amore. A proposito di amore, pensiero delle stelle, chiedo alla mia amica Camilla, in occasione del suo compleanno, Camilla, parlami di te. Dimmi, per esempio, con gli uomini come va? Mi risponde: paura, poco tempismo, non lo so cosa mi sta accadendo. Guarda, Camilla, che la paura può essere molto eccitante per un uomo.

0: Diodato con Fai Rumore su Dimensione Suono Soft. Noi abbiamo fatto un po' di rumore stamattina, abbiamo parlato di un sacco di cose interessanti, abbiamo ascoltato un sacco di musica bella, abbiamo ascoltato anche Branco con tutti i suoi consigli, e quindi direi che rumore ne abbiamo fatto abbastanza e adesso tra poco siamo pronti a salutarci.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: È il momento di tirare le somme. Com'è andata questa sveglia di mercoledì 16 settembre? Spero bene, anche perché ormai abbiamo superato il giro di boa e quindi da adesso in poi è tutto in discesa verso il weekend. Possiamo già ritrovare un minimo di sorriso in più. E soprattutto adesso il sorriso lo ritroviamo perché è già arrivato Francesco Cavuoto, pronto ad accompagnarti per il resto della mattinata fino alle 13. Io ti auguro una splendida giornata e ti do appuntamento a domani mattina. Io dalle 6 sono qui puntuale e ti aspetto fino alle 9. Raggiungimi pure quando vuoi. Ciao da Laura Buono, a domani.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
7: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
8: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
7: MCA, materassi da 50 anni.
9: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via Industriale 265. A Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
10: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
11: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
10: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
12: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
13: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Stop al caldo a Milano, in arrivo infatti nelle prossime ore una perturbazione dal nord atlantico che interromperà la stabilità sul capoluogo e sulla Lombardia in generale. Previsti fenomeni intensi, possibili grandinate e un calo delle temperature massime. Il disastro ferroviario di Pioltello, chieste condanne fino a 8 anni per l'ex di Gentile e per due manager di RFI. Ricordiamo, nel 2018 l'incidente provocò 3 morti e oltre 100 feriti. 10 mesi di reclusione convertiti in una pena pecuniaria di 90.000 euro per bancarotta. I giudici milanesi hanno accolto la richiesta di patteggiamento avanzata dalla difesa di Fabrizio Corona, imputato per il fallimento della Fenice. Calcio al via la fase a campionato dell'Europa League, due le italiane impegnate, questa sera il Milan contro il Benfica, domani tocca alla Juventus contro il NEC. Europei di volley, Italia Repubblica Ceca 3-1, quarta vittoria su 4 per gli azzurri, già agli ottavi, ma non ancora certi del primato nel girone. Decideranno le sfide di oggi tra Slovenia e Repubblica Ceca e poi quella di domani tra azzurri e sloveni. Ed è tutto le news, torno tra un'ora.
16: È già mercoledì e non sembra, non ce ne siamo resi conto. Buona giornata, buon 16 settembre da Francesco Cavuoto e dalla tua radio del benessere che è Dimensione Suono Soft. Questa è una mattinata ricca di musica, ma che dico ricca, piena, zeppa, gonfia di musica. Un successo dopo l'altro, soft ovviamente, uno di ieri, uno di oggi, uno di domani. È da scovarli uno dopo l'altro. Allora via, si riparte, ci saranno le Good Life, i Segreti in Tavola, Travel Experience, le grandi voci del cinema, la nostra informazione. Un bacio grandissimo a Laura Buono che rincontri domattina a partire dalle 6, io invece ti accompagno, se ti va, ci lasci lì in un angolino fino alle 13 per le prossime 4 ore. Si parte? Si può partire? Allora in carrozza!
17: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
18: Tu mi hai svelato cose che in me tenevo segrete. Sei stata per le corde dell'anima il sussurro notturno del vento.

0: Dimensione Suonosoft, la radio che scegli per il benessere e per la musica. Tra poco torniamo con gli appunti di viaggio di Beppe Pellegrino, sarà Travel Experience.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e JQ? Sì, proprio così! Da Fassina oggi trovi anche Moda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Moda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Moda e JQ.
3: I D'Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopie ufficiale e conosci i D'Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
4: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro, solo con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutto le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
5: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
9: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
10: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
11: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
10: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
12: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
10: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
12: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
13: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
12: Photon, i solidi pick-up.
13: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
12: Changan, le auto super tecnologiche.
13: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
12: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
14: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. prenota una visita su dermaland.it.
15: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
17: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
18: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: L'elefante e la farfalla, Michele Zarrillo. Ma poi mi sono sempre chiesto cosa intendesse Zarrillo quando diceva «Sono l'elefante e mi nascondo». Ma dove? Come fa l'elefante a nascondersi? Dove si nasconde un elefante? Michele, Travel Experience, gli appunti di viaggio di Beppuzzo Pellegrino, scopriamo oggi dove ci accompagnerà.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Signori, benvenuti nella Valle dei Templi, quando la Sicilia guardava alla Grecia. Questo potrebbe essere un titolo bellissimo di questo piccolo intervento di questa mattina. Prima di essere un'isola italiana, la Sicilia è stata un

0: in alcuni film se ne parla, per esempio quello con Brad Pitt, parla della Magna Grecia, delle antiche guerre. Il Tempio della Concordia è ancora oggi straordinariamente conservato, è uno dei simboli più belli dell'architettura greca che io abbia mai visto, anche più di Atene secondo me. Ma la cosa più interessante è pensare alla posizione di questo luogo. Immaginate, non è un punto isolato, non è mai stato un punto isolato, era affacciato sul mare, su una delle grandi rotte commerciali dell'antichità. Qui passavano merci, idee, lingue, culture, persone, belle, brutte, grasse, magre. Ed è forse questa la vera anima della Sicilia, secondo me, essere sempre stato un ponte da attraversare e anche da lasciare qualche messaggio, qualcosa di bello, un territorio dove la differenza non è stata semplicemente incontrare, ma hanno creato qualcosa di nuovo. Esattamente, sì, gli antichi creavano il nuovo. Guardando queste pietre, dopo più di 2000 anni, viene spontaneo pensare che alcune opere dell'uomo riescono a superare il tempo. Ora, vi posso dire, la maestosità delle piramidi in Egitto, di tantissime altre cose bellissime nel mondo, le nostre in Italia ne abbiamo una bellissima, pari a quelle egiziane, queste, quelle che troviamo qui ad Agrigento in Sicilia, non perché sono immobili, ma perché continuano ancora oggi a raccontare storie e anche un po' di fantasia, che non guasta mai, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Vita spericolata di Vasco Rossi a chiudere la prima ora di questo mercoledì 16 settembre. Ancora una buona giornata da Francesco Cavuoto, da Dimensione Suono Soft. Ultime notizie e poi si riparte con l'ora delle Good Life.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
4: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Stop al caldo a Milano, ne arriva infatti nelle prossime ore una perturbazione dal nord atlantico che interromperà la stabilità sul capoluogo e in generale sulla Lombardia. Previsti fenomeni intensi, possibili grandinate e un calo delle temperature massime che arriveranno intorno ai 19-20 gradi. Disastro ferroviario di Pioltello, chieste condanne fino a 8 anni per l'ex AD Gentile e per due manager di RFI. Nel 2018 l'incidente provocò 3 morti e oltre 100 feriti. 10 mesi di reclusione convertiti in una pena da 90.000 euro per bancarotta. I giudici milanesi hanno accolto la richiesta di patteggiamento avanzata dalla difesa di Fabrizio Corona, imputato per il fallimento della Fenice. Lo sport, partiamo dal calcio. Al via la fase a campionato dell'Europa League. Prima giornata, due le italiane impegnate. Questa sera il Milan contro il Benfica, domani tocca alla Juventus contro il NEC. Europei di volley, l'Italia batte la Repubblica Ceca 3-1, quarta vittoria su 4 per gli azzurri già agli ottavi, ma non ancora certi del primato nel girone. Ed è tutto le news, torno tra un'ora. Se sei un genitore che lavora, conosci probabilmente questo piccolo miracolo della mente. Quando sei al lavoro pensi che dovresti stare di più con i tuoi figli. Quando sei con i tuoi figli pensi a quella cosa che deve finire al lavoro. Praticamente riesci a sentirti in colpa in due posti contemporaneamente. Tra poco parliamo proprio di questo e ti posso assicurare che sei in buona compagnia. Sarà Good Life in quest'ora all'interno della programmazione di Dimensione Suono Soft. Intanto Frank Sinatra, I Got You Under My Skin, e prima ancora un dolce aforisma d'amore, come ogni ora qui sulla radio del benessere.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Accarezzerò la tua pelle come se fosse qualcosa di nuovo. Soffierò su tutto il tuo corpo per rilassare la tua anima. Ti assaggerò delicatamente per sapere che gusto ha la perfezione.

0: I love you under my skin.
1: Pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
2: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
1: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
3: Ho visto

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Riesci a sentirti in colpa sia quando sei al lavoro sia quando sei a casa con i figli? Sei in ottima compagnia. Tra poco Good Life, Dimensione Suonosoft.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suonosoft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente, non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12, in via Industriale 265 a Berbendo di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
14: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
15: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
17: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
18: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
19: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
18: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
20: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km. Aperti anche domenica.
0: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. lazzari-stellantis.it.
21: Carriole, carriole, carriole.
22: Ma non era parole?
21: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
22: Un capolavoro senza tempo.
21: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
22: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
23: Brico Ok, più vicino a te.
21: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
24: Aperitivino?
25: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
24: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
26: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
27: Scialla, c'è Skoda.
26: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
27: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
26: Anche a settembre? Allora scialla.
28: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
29: Autorigoldi!
30: A Milano dal 1906.
31: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
32: Dimensione Suono Soft.

Ti ho parlato poco fa del superpotere dei genitori che lavorano, no? Essere fisicamente in un posto e sentirsi in colpa per quello in cui siamo assenti. E oggi celebriamo proprio i genitori che ogni giorno tengono insieme figli e lavoro, che già detta così sembra una disciplina olimpica. Sveglia, colazione, vestiti, dove sono le scarpe? Le avevi tu? Perché dovrei avere io le tue scarpe? E sono le 8 e 7 del mattino. La giornata ha già prodotto più tensione di una riunione aziendale, eppure lavorare racconta ai figli anche qualcosa di noi, no? Ci vedono impegnarci, prenderci responsabilità, risolvere problemi, costruire anche una parte della nostra vita fuori dalla famiglia. E poi conta moltissimo come ci ritroviamo, perché possiamo passare un'ora accanto a nostro figlio rispondendo alle mail, oppure 20 minuti guardandolo davvero negli

0: entrare. Essere genitori e lavorare significa fare ogni giorno un complicatissimo gioco di incastri. Qualche volta salterà una riunione, qualche volta salterà la cena perfetta e qualche volta mangeranno una pizza sul divano alle 9 e magari anni dopo sarà proprio quella pizza sul divano uno dei ricordi che resteranno. Se ti è piaciuto questo contenuto lo trovi su dimensionesuonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e al tuo relax. Viva i genitori che lavorano!
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso. Spera.

0: Pochi giorni e poi purtroppo archiveremo anche questa estate 2026, ma intanto l'abbiamo riassaggiata nella canzone dei Negramaro, che chiudono queste, i Negramaro chiudono la prima parte di questa mattinata, tra poco l'informazione e poi si riparte con l'ora di Segreti in Tavola.
1: Suzuki.
2: Suzuki e Vitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor. Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
3: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moca Auto. In via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano. M come Moca Auto. Scoprila su mocautogroup.com.
4: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Salamella lodigiana di suino a soli 3,98 euro al chilo. Banane a soli 99 centesimi al chilo. Petto di pollo intero a soli 7,90 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
5: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
6: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
5: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
6: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
7: Auto Rigol!
8: A Milano dal 1906.
9: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Mario Roggero, il gioielliere, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo, è comparso davanti ai giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano per discutere sulla richiesta di differimento della pena, vista la proposta della domanda di grazia. Certificati medici falsi per evitare i centri di permanenza per i rimpatri a stranieri irregolari. Oltre 20 medici coinvolti, la polizia ha avviato un'operazione che coinvolge diverse province italiane, tra cui Milano e Varese. Dalle visite in nero a 200 euro a Milano alla casa Dubai, maxi sequestro a un medico, e finanzieri hanno disposto il blocco di immobili tra la Liguria e la Sardegna per un valore di 800.000 euro. Calcio, al via la fase a campionato dell'Europa League, due le italiane impegnate, questa sera il Milan contro il Benfica, domani tocca la Juventus contro il NEC. Il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen, ultranazionalisti e russi vogliono frantumare l'Unione, ha detto dobbiamo lottare per l'Europa, ce ne parla anche il direttore Enrico Mentana.
11: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
12: Il discorso annuale sullo stato dell'Unione Europea da parte di Ursula von der Leyen contiene un grido d'allarme che non è ingiustificato, visto tutto quello che abbiamo seguito e raccontato, del resto anche qui per tutto l'anno, ovvero l'offensiva degli ultranazionalisti contro l'idea dell'Unione Europea, e questa è un'offensiva politica legittima che ben conosciamo. Cos'è l'Europa, cos'è l'Unione Europea, cos'è Bruxelles rispetto ai sovranisti, è storia ben nota. Ma parla anche dei russi, della Russia, che con tutte le armi, in tutti i sensi, cerca di smantellare, di indebolire l'Unione Europea. E del resto sono le cronache di questi giorni che ci confermano come ci sia una nuova iniziativa da parte di Mosca. La questione di ieri dei droni, che ha riguardato anche i caccia italiani che si sono levati in volo proprio per distruggere un drone armato con ordigni a bordo, che era entrato nei cieli della Lituania dalla Bielorussia, e tanti altri episodi. Peraltro questa notte e questa mattina due azioni proprio russe hanno colpito un autobus e poi un treno in territorio ucraino, facendo morti e feriti in tutte e due le occasioni. Mosca è all'attacco, possiamo dirlo, anche perché mai come in questa fase la situazione si è fatta pericolosa, perché non si capisce qual è la linea di Trump e degli Stati Uniti rispetto a tutto questo, e perché l'Europa è sul crinale di una scelta su riarmo oppure no, su difesa comune oppure no, e evidentemente Putin prende l'iniziativa anche per questo. Tutto questo sta nel discorso di von der Leyen per quanto ci può riguardare, nella nostra coscienza per quanto ci può riguardare di più. Che cosa fare in questa fase storica così terribile? Spetta anche ai governi parlarne e alle opposizioni, compreso in Italia.
7: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
13: Una buona mattinata da Francesco Gavoto e da Dimensione Suono Soft. Quante automobili ci sono ogni 1000 abitanti a Milano? Ti rispondo io: 505. A Roma sono 701, a Torino addirittura 819. Quindi tra le grandi città italiane Milano è quella che sta imparando più velocemente a lasciare l'auto a casa. Lo racconta il nuovo rapporto di Amat sulla mobilità. E qualche motivo c'è: in appena 182 km quadrati Milano ha 5 linee della metropolitana, 134 stazioni e tutte e quattro le principali forme di sharing: auto, bici, scooter e monopattini. Poi però arriviamo ad Amsterdam e capiamo che il viaggio è ancora molto lungo. Lì ci sono appena 237 auto ogni 1000 abitanti, e soprattutto le biciclette. Milano ha 336 km tra piste, corsie e percorsi ciclabili, Amsterdam ne ha 1292. Insomma, rispetto alle altre grandi città italiane, Milano si muove già parecchio all'europea. Poi vai ad Amsterdam e capisci che loro hanno preso la bici parecchi anni prima, ma ci arriveremo. Intanto la musica non manca dalle nostre parti, si parte con i Cars e Drive, prima ancora Vittorio Guerrieri, voce del cinema, Aforisma d'amore.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
15: Quando io ti amo e tu mi ami, siamo l'uno come lo specchio dell'altro, e riflettendoci l'uno nello specchio dell'altro, vediamo l'infinito.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Adele con Chase Pemmens, Dimensione Suono Soft. Tra poco, Segreti in Tavola, i consigli quotidiani dal mondo del food, a cura di Francesca Romana Barberini.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca. Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
2: Ma no! Da Autorivoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo. Anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
4: Anticipo zero?
2: Zero. Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
5: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
7: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
8: Vendesi cilindri Ghito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
10: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
11: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
12: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
11: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
12: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
11: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
13: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
14: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
15: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
16: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
15: Foton, i solidi pick-up.
16: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
15: Chang'an, le auto super tecnologiche.
16: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
15: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
17: Di Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci Di Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
18: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
19: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
20: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
19: Dimensione Suono Soft.

volte piove a giugno. Per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

0: Franci, Francesca Romana Barberini prontissima ad accompagnarci nel mondo del food. Chissà quali saranno i consigli che scopriremo oggi. Impareremo sicuramente qualcosa di nuovo.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Siete pronti ad andare in Giappone con noi? E io non sono da sola oggi, infatti è ospite Annalena De Bortoli, che ormai è un'appassionata e esperta di cucina giapponese, che ama anche Segreti in tavola perché è spesso qui con noi, coordinatrice dell'Associazione Italiana Ristoratori Giapponesi e autrice anche del libro Sao Ciotole, Bacchette e Buone Maniere sulla tavola giapponese, pubblicato da Trenta Editore. Annalena, bentornata.
3: Grazie, buongiorno a voi. Come si fa a non amarvi?
2: No, siamo noi che amiamo te e soprattutto amiamo il modo in cui ci racconti la cultura gastronomica giapponese, ma non solo gastronomica, perché oggi parliamo di qualcosa che ha a che fare, diciamo, un po' con lo spirito generale del Giappone, vero? Che però in questo caso è stata applicata durante la World Sushi Cup, durante un discorso. Insomma, raccontaci che cos'è questo Zanshin.
3: Allora, l'organizzatore del World Sushi Cup, che è un maestro di sushi a livello ovviamente internazionale, ha voluto chiudere l'incontro salutando tutti i partecipanti con questo spirito di Zanshin. Zanshin è una parola giapponese composta da due

0: bene dall'inizio ma anche alla fine. Come si applica questa cosa al sushi? Allora, il maestro Gawa ha voluto ringraziare prima di tutto tutti i partecipanti dicendo che lo zanshin è più importante della vittoria e della sconfitta, perché insegna che il nostro vero carattere si rivela alla fine della competizione. Quindi consigliava: quando vincete rimanete umili, quando perdete rispettate l'avversario, quando siete delusi ricordatevi di chi vi ha sostenuto e quindi siate sempre in grado di ringraziare. Lui addirittura ha chiuso con una specie di piccola poesia, perché dicendo che se anche la Coppa del Mondo di sushi è finita, il viaggio nel sushi non è finito, e consigliava di affinare le abilità, affinare il cuore, rispettare gli altri, non dimenticare la gratitudine, perché la competizione dura un giorno ma il carattere dura tutta la vita.
1: Fantastico, prenderemo nota. Questa è una bellissima, come dire, una bellissima sottolineatura, un bellissimo messaggio. Annalena, noi continueremo a parlare di cultura gastronomica giapponese con te nei prossimi giorni, quindi se ti fa piacere ti aspettiamo a Segreti in Tavola.
0: Torno volentierissimo sempre da voi, grazie.
1: Grazie a te, buona giornata. Invece l'appuntamento torna nel pomeriggio, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire insieme appunto nuovi Segreti in Tavola. Buona giornata a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Malik Ayan come foglie, Dimensione Suonosoft. Le prime tre ore sono scivolate via e adesso invece arriva in questo cuore della settimana, del centro di questa settimana, anche l'ora della decompressione. Più musica e meno chiacchiere. Tra poco, dopo le news.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suonosoft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
6: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
7: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
8: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
9: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
8: MCA, materassi da 50 anni.
10: Attenzione! L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
11: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
10: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
11: L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
12: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906.
14: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
15: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
1: Buongiorno da Francesco Di Bruno. La Procura Generale chiede l'ergastolo per Davide Fontana per l'omicidio di Carol Maltesi, riconosciuta la premeditazione all'ex bancario che l'11 gennaio 2022 a Rescaldina uccise e poi fece a pezzi l'ex fidanzata. Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, è comparso davanti ai giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano per discutere sulla richiesta di differimento della pena vista la proposta della domanda di grazia. Le istituzioni lombarde fanno fronte comune sull'avvertenza Electrolux, preoccupazione per gli esuberi annunciati e per il futuro dello stabilimento di Solaro. Il tavolo territoriale diventa dunque permanente per sostenere i lavoratori e chiedere un piano industriale di rilancio. Calcio, avvia la fase a campionato dell'Europa League, due le italiane impegnate, questa sera il Milan contro il Benfica, domani tocca la Juventus contro il NEC. Il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen, ultranazionalisti e russi, ha detto vogliono frantumare l'Unione e poi annuncia che il Canada presto sarà il primo membro associato dell'Unione Europea. Ed è tutto le news, torno tra un'ora. Ora della decompressione on, più musica, meno chiacchiere, allora via, partiamo con Phil Collins, Do You Remember? E prima ancora, voce del cinema, Aforisma d'amore.
16: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
17: La cosa più bella del nostro amore è che esso non ha razionalità né logica. La cosa più bella del nostro amore è che esso cammina sull'acqua e non affonda.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ci sono i Blu nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Tra poco l'ora della decompressione, tra mezzogiorno e l'una continua con la nostra playlist e i nostri successi. Stai lì.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
3: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti? Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
5: Aperti tutti i giorni di settembre in via Galleria.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Aperitivino?
2: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
1: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
3: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No. Non può.
4: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAI 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
2: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
7: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
8: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
9: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
8: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
2: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
8: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
10: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
11: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
12: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
12: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
15: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai. Resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

Alex Britti, oggi sono io nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. L'ora è quella della decompressione insieme a me, Francesco Cavuoto. Ti accompagno fino alle 13 e poi, come ogni giorno, tra il lunedì e il venerdì, arriva Fabiana Sera e ti fa ascoltare tanta buona musica per le successive 4 ore fino alle 5. Intanto, dal passato, recuperiamo i Simply Red. Questa è la loro The Right Thing.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: si chiama Luce, la voce è quella di Elisa e chiudiamo con questa canzone il nostro appuntamento su Dimensione Sono Soft. Ci sentiamo domani, giovedì gnocchi, come dicono a Roma, e allora domani a partire dalle 9 io ti aspetto qui su Dimensione Sono Soft. Adesso ti lascio con Fabiana Sera, ci sarà l'informazione prima, ti abbraccio, buona giornata, buon appetito e a domani, dopo Laura Buono, mi trovi qui, ciao!
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istituto Giglio.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buon pomeriggio a Francesco Di Bruno. La Procura Generale chiede l'ergastolo per Davide Fontana per l'omicidio di Carol Maltesi. Riconosciuta la premeditazione all'ex bancario che l'11 gennaio 2022 a Rescaldina uccise e poi fece a pezzi l'ex fidanzata. Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, è comparso davanti ai giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano per discutere sulla richiesta di differimento della pena vista la proposta della domanda di grazia. Potevo essere meno impulsivo e più riflessivo, ha detto, le vite meritano rispetto. Le istituzioni lombarde fanno fronte comune sull'avvertenza Electrolux, preoccupazione per gli esuberi annunciati e per il futuro dello stabilimento di Solaro. Il tavolo territoriale diventa permanente per sostenere i lavoratori e chiedere un piano industriale di rilancio. Calcio, via la fase a campionato dell'Europa League, due le italiane impegnate, questa sera il Milan contro il Benfica, domani tocca la Juventus contro il NEC. Istat, balzo dell'inflazione ad agosto, l'energia spinge il costo della vita al 3,3%. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
3: Eccolo qui il midday della settimana, il mercoledì 16 settembre. Sono Fabiana Sera, ti auguro ogni bene, lo faccio su Dimensione Suono Soft, che è la radio del benessere, del relax e dei contenuti dedicati al tuo star bene. E infatti, vedi questo collegamento molto naturale che ti faccio, la prima Good Life di oggi pomeriggio è dedicata ad una ricetta sana, autentica, che puoi fare anche a casa, buonissima. Cioè io ne vado ghiottissima e quindi perché non parlarne? 13:40, ricetta sana e autentica, ma fatta bene, in maniera davvero vera, cioè non quelle lì taroccate. Seconda Good Life con l'anemoterapia, perché parliamo di cure naturali che vengono dagli agenti atmosferici, che hai capito che mi piace tantissimo dirlo e quindi lo ripeto 65 volte. Il tutto condito, signore e signori, dalla migliore musica, dalla migliore musica del mondo, con un pezzone storico con cui cominciamo. Le parole ce le inventiamo perché sono quelle lì che poi fingiamo di sapere ma non le conosciamo. E lei, signore e signori, cioè lei. Va bene, dai, buon pomeriggio, naturalmente, ogni bene per te.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: Talvolta è meglio perdersi sulla strada di un viaggio impossibile, piuttosto che non partire mai.

0: Wherever you will go, ci sono The Calling su Dimensione Suono Soft. Io tra un po' ti parlo di guacamole, che lo spalmiamo dappertutto, ma tu lo sai veramente cucinare e preparare?
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro. Solo con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutto le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
7: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelserramento.it.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro, subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
10: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
11: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
10: MCA, materassi da 50 anni.
12: Aperitivino?
13: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
12: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
14: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Compro oro d'oro.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
3: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
4: I D'Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i D'Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
5: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via Industriale 265 a Berbendo di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
6: Dimensione Suono Soft.

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: È diventato un po' lo sfizio, no, degli ultimi anni. Il guacamole non è solamente una salsa deliziosa della tradizione messicana, ma è un vero e proprio elisir di benessere, lo sapevi? È ricco di grassi buoni, di potassio e di antiossidanti forniti dall'avocado. Ma lo sappiamo fare in casa? Prepararlo è un'arte semplice che richiede pochi ingredienti ma freschissimi. Quindi iniziamo da 2 avocado ben maturi, ma devono essere sodi, quindi tocca lì quando li vai a comprare, il dito deve un pochino, no, affondare. Schiaccioli poi con una forchetta all'interno di una ciotola, mantenendo la consistenza non del tutto omogenea, cioè devono essere un pochino ancora a pezzettoni. Aggiungi poi mezzo lime appena spremuto. Perché? Perché l'acido evita l'ossidazione e bilancia i grassi. Poi un pizzico di sale fino e un tritato fino di coriandolo fresco. Unisci un pomodoro maturo di quella rosso rosso, bellissimo rosso Ferrari, tagliato a cubetti piccolini, e un trito leggero di cipolla rossa o cipollotto, ma la cipolla rossa è davvero secondo me il tocco di classe. Se ami una nota piccante, infine basta un tocco di peperoncino fresco. Servilo subito con chip di tortiglia o spalmano su pane integrale tostato. Io preferisco quello lì di segale tostato e avrai uno snack bilanciato, goloso e perfetto per condividere un momento di convivialità in totale leggerezza. E poi abbiamo detto che fa davvero bene. Guacamole. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: una delle regine della canzone italiana, Patti Pravo, con Pazza Idea, a concludere il nostro bellissimo mercoledì 16 settembre, adesso in linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km, aperti anche domenica.
4: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
5: Da D'Ambros, prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. L'onza di suino intera sottovuoto all'incredibile prezzo di 4,69 euro al chilo. Spumante extra dry millesimato rosé a soli 1,99 euro. Gorgonzola DOP dolce a soli 6,93 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'Ambros.it.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Pomeriggio da Francesco Di Bruno. La Procura Generale chiede l'ergastolo per Davide Fontana per l'omicidio di Carol Maltesi. Riconosciuta la premeditazione all'ex bancario che l'11 gennaio 2022 a Rescaldina uccise e poi fece a pezzi l'ex fidanzata. Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, è comparso davanti ai giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano per discutere sulla richiesta di differimento della pena vista la proposta della domanda di grazia. Potevo essere meno impulsivo e più riflessivo, ha detto l'uomo, le vite meritano rispetto. Amministrazione giudiziaria per il consorzio che ricicla la plastica in Italia, la Sinextra S.p.A., per non aver impedito la gestione illecita dei rifiuti. Avrebbe mischiato materiali diversi e manipolato le analisi su almeno 240.000 tonnellate di rifiuti per un profitto di oltre 58 milioni di euro. Il consorzio Corepla, non indagato, subisce la misura di prevenzione per averla colposamente agevolata. Calcio, avvia la fase a campionato dell'Europa League, duelle italiane impegnate, le 18.30 Milan-Benfica, domani Juventus-NEC. Istat, impennata dell'inflazione ad agosto, l'energia spinge il costo della vita al 3,3%. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Continuo a farti compagnia, grazie perché hai scelto anche oggi Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere, del relax, della musica, ed è proprio di musica che tra un po' continuo a parlarti con un evento sul territorio, ma prima subito Words insieme a tanti dischi attaccati. Tutti quanti insieme arriva FR David, buon pomeriggio.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: A stento raccatto respiri dentro i polmoni, mentre strizzo il mio cuore spargendo quei pochi e inutili battiti, ormai privi di suono.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Robbie Williams, questa è Love My Life, ne ha fatta di strada da Bagnoli, non Robbie Williams ma un grandissimo artista italiano che torna a Milano in concerto. A tra poco.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Hai visto che da Fassina è arrivato Moda e J.Q.? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Moda e J.Q., il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Moda e J.Q. su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Moda e J.Q.
3: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
4: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
3: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
5: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
3: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
6: Pronti a ripartire?
7: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
6: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
7: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
8: Autorigol!
9: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
2: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
3: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
4: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
3: Photon, i solidi pick-up.
4: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
3: Changan, le auto super tecnologiche.
4: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
3: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
5: Carriole, carriole, carriole.
6: Ma non era parole?
5: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Okay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
6: Un capolavoro senza tempo.
5: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
6: Brico Okay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
7: Brico Okay, più vicino a te.
5: Brico Okay è sempre più conveniente, anche su bricookay.it.
8: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
10: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
11: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
10: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
11: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
10: Info al 338 22 98 731 www.comprooroDoro.it.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
14: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su Ninicar.it.
15: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Radio Baglioni e tu come stai? E c'è un ragazzetto che è partito tantissimo tempo fa, adesso è diventato bello adulto, e con la sua armonica bocca da Bagnoli, cantando pop, blues, rock, forse hai già capito di chi sto parlando, ha cavalcato davvero tantissimi anni di musica italiana. Sto parlando di Edoardo Bennato, che dopodomani sarà a Milano. Venerdì 18 settembre arriva al Mind Live Theater di Milano, nel cuore di Mind, che è Milano Innovation District, con il suo tour Quando Sarò Grande, e festeggerà con il suo pubblico cantando i brani capolavoro della sua discografia. Tu non perderlo. Intanto Daniel Powder con Bad Day hai scelto di ascoltare anche oggi Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere. Where is the

0: Mamma mia, che cosa bellissima! Nat King Cole con Love a concludere un'altra ora insieme su Dimensione. Sono Soft, adesso in linea alla nostra redazione.
1: Attenzione! L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
2: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
1: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
2: L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
4: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. La bimba di 2 anni curata per un mal di pancia, poi morta in ospedale. 3 medici sono indagati per omicidio, sono in servizio all'ospedale di Rola. PM di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. La Procura Generale chiede l'ergastolo per Davide Fontana per l'omicidio di Carol Maltesi, riconosciuta la premeditazione dell'ex bancario che l'11 gennaio del 2022 a Rescaldina uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata. A Rozzano uno studente di 12 anni prende un compagno di classe per il collo, lo fa svenire e poi ricovero in ospedale. L'aggressore era già stato sospeso in passato per un episodio simile. Attesi temporali a Milano e in Lombardia, allerta meteo attiva dalle 15 di oggi. Lo sport e il calcio al via la fase a campionato dell'Europa League, duelle italiane impegnate, alle 21 Milan-Benfica, domani tocca la Juventus contro il NEC. Dario Vitale, il nuovo direttore artistico di Emporio Armani, il primo a ricoprire questo ruolo al di fuori della famiglia Armani. Salernitano, 43 anni, arriva dalla direzione di Versace. Tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Eccolo qui, un'altra ora insieme, grazie alla nostra redazione, grazie a te che hai scelto Dimensione Suono Soft. Gli agenti atmosferici, cioè noi ci riempiamo di medicine, terapie, che insomma sono sacrosante quando ne abbiamo bisogno, ma la natura spesso ci regala tutto quello di cui abbiamo bisogno. Abbiamo iniziato qualche settimana questa miniserie di Good Life dedicate alla bellezza e alla terapia, al potere di alcuni agenti atmosferici che ci coccolano e ci aiutano a ritrovare la salute. Oggi ti parlo di una cosa interessantissima, perché poi noi storciamo sempre il naso quando arriva questo agente atmosferico, dizione che come sai mi piace tantissimo, quindi non vedo l'ora di parlartene. Sono Fabiana Sera, ti auguro ogni bene, lo faccio ascoltando insieme a te un sacco di dischi che ci piacciono. Il primo discone è di Eros Ramazzotti, che arriva con una storia importante. Buon pomeriggio.
9: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Raccontami di te, di come sei, raccontami della tua favola. Raccontami dei tuoi sogni, raccontami di come vivi. Io ti racconterò di me, che vivo sognando te.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Tiziano Ferro, questo è troppo buono, hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft anche perché tra pochissimo parliamo di cure naturali, di agenti atmosferici e di vento, perché il vento ci fa bene. Non fare quella faccia, non fare quella faccia, dai che te lo spiego tra poco, si chiama anemoterapia.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier. It.
3: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Aperitivino?
2: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
1: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
3: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
4: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
3: Anticipo zero?
4: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
13: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su Ninicar.it.
14: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
15: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
16: Carriole, carriole, carriole.
17: Ma non era parole?
16: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
17: Un capolavoro senza tempo.
16: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
17: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
18: Brico Ok, più vicino a te.
16: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
19: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro. Solo con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutto le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
20: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
21: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
20: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
22: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati. Domenica 20 settembre dalle 12 in via Industriale 265 a Berbendo di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
23: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Allora, oggi ti porto a scoprire un rimedio naturale affascinante e poco conosciuto, perché di solito quando arriva il vento diciamo no, il vento no. Gli agenti atmosferici ci coccolano e ci aiutano a ritrovare la salute. La nemoterapia è la disciplina che utilizza la forza e le proprietà del vento per rigenerare il nostro organismo. Sembra impossibile, sembra bizzarro, ma non lo è. Spesso associamo infatti il vento a qualcosa di, no, di fastidioso, eppure le correnti d'aria svolgono un'azione terapeutica profonda sulla nostra pelle, sui nostri polmoni. Quindi, in pratica, quando ci troviamo al mare o in alta montagna, le brezze si caricano di microelementi e sali minerali, trasformandosi in un vero e proprio aerosol naturale che purifica le vie respiratorie. Inoltre, la sollecitazione meccanica del vento sul corpo attiva la microcircolazione e stimola i meccanismi di termoregolazione. Che cosa vuol dire? Sveglia un metabolismo talvolta un po' pigro, talvolta sempre, per quanto mi riguarda. Una curiosità: sin dai tempi dell'antica Grecia si consigliavano i bagni d'aria perché stimolavano la vitalità dei pazienti. Quindi basta immergersi in una giornata un po' più ventilata, che tra l'altro insomma con l'autunno non credo che dovremmo pregare per farcela arrivare, fare un bel respiro profondo a tutti i polmoni, a pieni polmoni, e lasciare che la natura faccia il resto, perché noi spesso ignoriamo il potere e i benefici della natura. E non arricciare il naso, perché ti sto vedendo, e alla prossima folata di vento semplicemente copriti bene e passa tutto. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga.

0: mio modesto avviso uno dei finali più belli della storia della musica italiana. Lucio Battisti con Si viaggiare, con lui concludiamo un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft, adesso in linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
11: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
10: MCA, materassi da 50 anni.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. L'omicidio di Carol Maltesi a Rescaldina, ergastolo per Davide Fontana l'11 gennaio del 2022 a Rescaldina. L'ex bancario uccise e poi fece a pezzi l'ex fidanzata. Bimba di 2 anni curata per un mal di pancia, morta poi in ospedale. 3 medici del nosocomio di Ro sono indagati per omicidio colposo, fascicolo aperto dalla procura di Milano. A Rozzano un ragazzo di 12 anni ha preso un compagno di classe per il collo, lo ha fatto svenire, poi ricovero in ospedale. L'aggressore era già stato sospeso per un fatto simile. A Brescia mancano autisti di bus, dalla Tunisia ne arrivano 28, avranno anche un alloggio a prezzo calmierato, ma dovranno imparare l'italiano. Attesi temporali a Milano in Lombardia, l'allerta è già attiva a partire dalle 15 di oggi. Il calcio, parte la fase a campionato dell'Europa League, alle 21 Milan Benfica, domani tocca alla Juventus. Piccolo intervento chirurgico alla schiena per Vasco Rossi, perfettamente riuscito, come informa il suo staff, il cantante verrà dimesso entro la fine della settimana. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Grazie sempre alla nostra redazione, grazie a te che hai scelto di ascoltare la tua radio del benessere, del relax, delle cose buone da mangiare. Dico questo perché intanto buon pomeriggio, sono Fabiana Sera, mi dimentico sempre di presentarmi perché abbiamo sempre qualcosa di cui parlottare, di cui discutere. Questa volta, in quest'ora vorrei proprio il tuo punto di vista, perché in America è uscita una notizia rimbalzata poi in tutto il mondo che ci farà secondo me riflettere parecchio in quest'ora. Ma ora è il tempo di ascoltare, signori e signori, un sacco di musica tutta insieme. Per esempio questo è un disco bellissimo del compianto, ci manca tanto, George Michael, che arriva con Jesus to a Child, e io ti auguro naturalmente buon pomeriggio.
16: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
17: L'amore e la felicità sono come petali di magnolia, forti e profumati, ma anche delicati, al punto che una pressione più forte ne intacca la bellezza e lascia una macchia indelebile.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Playing Games with My Heart, ci sono i Backstreet Boys su Dimensione Suono Soft. Quanto dovrebbe costare una pagnotta di pane di segale? Ne parliamo tra pochissimo. A New York è successo qualcosa di molto bizzarro.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
5: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
4: Photon, i solidi pick-up.
5: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
4: Changan, le auto super tecnologiche.
5: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
4: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
2: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona. A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano. M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
5: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
8: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
9: Id insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopie ufficiale e conosci Id insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
10: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via Industriale 265 a Berbendo di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
11: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri

oggi. Destinazione Paradiso, lui è Gianluca Grignani. Una pagnotta di pane di segale normalissima, cioè non particolarmente, capito, insomma, con elementi DOP, venduta a $60 nel cuore di Manhattan a Soho, e si fa la fila. Questo è il problema, per un chilo e mezzo che costa uno sproposito. Lui è un panificatore austriaco di una famiglia che da generazioni produce pane, e la cosa più grave, secondo me, è che c'è la fila per comprarlo. Questo è il problema. Che cosa ne pensi? Dai, fammelo sapere.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

fantasia. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere

piangere, arriva subito. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

0: Mi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Giovanotti con le tasche piene di sassi, vi siete prodigati un sacco nello scrivermi messaggi, siamo tutti quanti d'accordo che vendere una pagnotta a $60 a New York, che è diventato il nuovo status symbol, è davvero gravissimo. E beh, insomma, siamo un po' tutti d'accordo, credo, non credo che ci sia alcun dubbio. Adesso un piccolo recap e poi le news. Oggi mi ha parlato del guacamole, quello fatto bene, che possiamo fare anche a casa a patto che gli ingredienti siano freschissimi. Aggiungo personalmente che se poi sono del contadino sotto casa o magari bio, è ancora meglio. E poi ti ho parlato dell'anemoterapia, del benessere che soffia nel vento, quindi promessa, la prossima volta che viene una folata di vento non arricciamo il naso, ma facciamo un bel respiro a pieni polmoni e sappiamo che è un agente atmosferico che ci fa davvero tanto tanto bene. Ti ringrazio, ti saluto, se vuoi ci sentiamo domani sempre a partire dalle ore 13, dopo di me Giampiero Di Sora. Buona serata.
2: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a €36.900, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
6: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da €20.200.
7: Volkswagen Polo da €14.900.
6: Volkswagen Taigo da €19.400.
7: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
8: Auto Rigol!
9: A Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
11: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
12: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
11: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
13: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da €21.900 con interessi zero. TAN 0, TAI 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
14: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. L'omicidio di Carol Maltesi a Rescaldina, ergastolo nell'appello Ter per Davide Fontana. L'11 gennaio del 2022 l'ex bancario uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata gettando tutto nel bresciano. Bimba di 2 anni curata per un mal di pancia, poi morta in ospedale. 3 medici dell'ospedale di Rho sono indagati per omicidio colposo. Andiamo a Rozzano, un ragazzo di 12 anni a scuola ha preso un compagno di classe per il collo e lo ha fatto svenire. L'aggressore, già sospeso in passato per un episodio simile. Milano sul tetto del mondo per la formazione manageriale. La Bocconi è prima al mondo per ritorno sull'investimento. Poli Milker esce in employability. Brilla anche la Luis. Calcio, fase a campionato dell'Europa League. Alle 21 l'appuntamento con Milan e Benfica. Domani tocca la Juventus. Oggi in Consiglio dei Ministri, in questi minuti, l'abolizione del bollo per auto fino a 80 kW e per le moto, una delle tasse più odiate dagli italiani, dice Giorgia Meloni. Ci risentiamo tra circa un'ora.
17: Buon mercoledì pomeriggio dalla Radio del Benessere, da Giampiero Di Sora in particolare che ti sta parlando, insieme a me fino alle 21 di questo metà settembre che ci sta regalando delle giornate veramente meravigliose. Detto questo, saluto anche la nostra cara amica Fabiana. Ciao Fabiana, Fabiana Sera, che è stata qui fino a pochi dischi fa. Iniziamo con le nostre emozioni, arrivano con la canzone d'amore e il nostro aforisma.
18: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche,
8: su Dimensione Suono Soft.
18: Buffa questa cosa che tutte le volte che mi fermo a pensarti, la mia immaginazione invece comincia a correre.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: La canzone onirica del nostro amico Biagio Antonacci, Sognami a Dimensione Sono Soft, la radio del benessere.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
4: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro, anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Aperitivino?
2: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
1: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
3: Carriole, carriole, carriole.
4: Ma non era parole?
3: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
4: Un capolavoro senza tempo.
3: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
4: Brico Gay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
5: Brico Gay, più vicino a te.
3: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
8: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
9: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
10: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
9: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
10: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
9: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
11: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
12: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
11: Anche a settembre? Allora scialla.
13: L'estate è infinita. A settembre cambi che fa. Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Autorigoldi!
15: A Milano dal 1906.
16: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
17: I di insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopie ufficiale e conosci i di insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
18: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocauto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000.

0: come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
1: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Phil Collins a Dimensione Sono Soft. Apriamo proprio le strade del food in questo momento con Francesca Romana Barberini. Ci sono i suoi segreti in tavola e ci porta in Abruzzo e si parla di orti.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Sapete qual è uno degli orti più grandi e produttivi d'Italia? Siamo in Abruzzo, nel cuore della Marsica e del Fucino. È un territorio davvero sorprendente e dal 18 al 20 settembre Avezzano appunto ospita la terza edizione di Marsica Land, il festival diffuso dell'agroalimentare. Insomma, sono tre giorni per conoscere da vicino questa terra. Per farci svelare tutti i segreti di questa nuova edizione è con noi il professor Ernesto Di Renzo, docente universitario e coordinatore scientifico appunto di Marsica Land. Professor Di Renzo, bentornato a Segreti in Tavola.
3: Grazie, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
2: Allora, un momento importante per un territorio davvero importante dal punto di vista agroalimentare. Cosa succederà in questi tre giorni? Quali segreti del Fucino ci svelerete?
3: Allora, succederanno davvero tante cose e molto diverse tra di loro, nel senso che questo festival sarà un grande contenitore di eventi culturali, eventi scientifici, ma anche show cooking, degustazioni, in cui il grande protagonista sarà il sistema produttivo e tutto il sistema agroalimentare della Marsica. E tutti questi eventi faranno da contorno al grande mercato che verrà allestito all'interno di un villaggio nella piazza centrale di Avezzano, piazza del Risorgimento.
2: Beh, insomma, un momento per conoscere appunto le loro storie e assaggiare le loro eccellenze. Ovviamente il programma è ricchissimo, perché si tratta non soltanto del mercato, ma ci saranno show cooking, degustazioni, laboratori, ci saranno anche dei momenti un po' di riflessione, no? con piccoli convegni, giusto?
3: Sì, ci saranno dei convegni, delle tavole rotonde dove si discuterà di temi che sono pertinenti alla specificità territoriale. Stiamo parlando della Marsica, quindi stiamo parlando di una zona appenninica, stiamo parlando di un'area interna, di un'area marginale, quindi si parlerà certamente del problema delle aree interne. Un altro tema molto interessante che verrà affrontato sarà quello della progettualità di reintroduzione della vitivinicoltura nei territori della Marsica, così come si parlerà in una tavola rotonda molto interessante che coinvolgerà gli studenti delle scuole superiori. Si parlerà delle aspettative dei giovani nei riguardi del territorio, dei loro rapporti con il territorio, ma sto parlando non tanto e non solo di rapporti lavorativi, professionali, ma dei rapporti emotivi. E per dare maggiore visibilità a questa terza edizione abbiamo voluto invitare nella cerimonia di inaugurazione un personaggio televisivo che tutti quanti conoscono, che tutti quanti amano, Peppone, proprio per via della frequentazione diretta e continua che lui ha con la sfera dell'agroalimentare, soprattutto con i territori dell'Italia interna.
2: L'amico Peppone. Bene, allora ricordiamo che il festival appunto Marsica Land sarà dal 18 al 20 settembre ad Avezzano. Caro professor Di Renzo, grazie mille per essere stato con noi, in bocca al lupo e buona serata.
3: Grazie a voi e venite ad Avezzano.
2: Assolutamente. L'appuntamento invece con Segreti in Tavola torna domani. Vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Eccola qui, l'usignolo Whitney Houston a Dimensione Sono Soft. Tra poco le ultimissime notizie.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Bocconcini di bovino adulto a soli 10,99 euro al chilo. Trota salmonata intera a soli 5,99 euro al chilo. Mozzarella fior di latte 100 grammi per 3 a soli 1,86 euro. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
8: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
10: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Sergastolo nella Peloterre per Davide Fontana, uccise a Rescaldina la sua ex Carol Maltesi, poi fece a pezzi il corpo, riconosciuta la premeditazione. Tentò di rapire una bambina a Bergamo lo scorso 14 febbraio davanti ad un supermercato. Il 47enne romeno Emil Mortu viene assolto per vizio di mente e rimarrà per 2 anni in comunità. 3 medici dell'ospedale di Ro sono indagati per omicidio colposo per la bimba di 2 anni curata per un mal di pancia, poi morta in ospedale nel trasferimento al Buzzi di Milano. Calcio, fase a campionato dell'Europa League, alle 21 in campo Milan Benfica, domani tocca alla Juventus contro il NEC. Dal governo l'abolizione delle bollo per auto fino a 80 kW e per le moto. Sulle accise il taglio scende a 12,2 centesimi fino al 25 di settembre, scenderanno poi a 6,1 fino al 5 di ottobre. È tutto, con altri aggiornamenti noi torniamo tra circa un'ora.
0: Questa è Dimensione Sono Soft, Giampiero Di Sora ti sta parlando. Leggevo una notizia che riguarda in ogni caso lo sport. Sono finite all'asta le maglie speciali indossate dai giocatori del Monza nella vittoria di Coppa Italia contro il Torino. Da lunedì scorso le prime divise sono disponibili su Charity Stars e il ricavato dell'iniziativa sarà destinato all'ASD Arcobaleno Calcio, società legata al progetto Monza Special. Direi un'iniziativa abbastanza importante. Questa è la radio del benessere, questa è Dimensione Sono Soft. Arriva la canzone d'amore, è il nostro aforisma.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche,
11: su Dimensione Suono Soft.
13: Con te mi trovo bene e mi perdo anche meglio.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: anche Beyoncé nella nostra playlist, quella della Radio del Benessere, Dimensione Suono Soft.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
5: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
4: Anticipo zero?
5: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetta?
6: Autorigoldi a Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
9: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.

0: Noleggiare è bene con Giffy. Conviene.
1: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moca Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moca Auto. Scoprila su mocautogroup.com.
2: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
3: Carriole, carriole, carriole.
4: Ma non era parole?
3: Non servono parole, parlano gli sconti BricoGay. Okay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
4: Un capolavoro senza tempo.
3: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
4: BricoGay, okay. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
5: BricoGay, okay, più vicino a te.
3: BricoGay okay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.
6: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
7: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
6: Foton, i solidi pick-up.
7: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
6: Changan, le auto super tecnologiche.
7: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
6: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri, aperti anche domenica.
11: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
12: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12, in via Industriale 265 a Berbendo di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
13: Dimensione Suono Soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: You'll see, Madonna, a Dimensione Sono Soft, buon mercoledì, tra poco le ultimissime notizie.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
3: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
2: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istituto Giglio.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
2: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
1: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
2: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto Rigol!
3: A Milano dal 1906.
4: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Una buona serata dalla redazione da parte mia, Fabrizio Gaias. Domani si terrà l'autopsia sul corpo della piccola Anastasia di 2 anni, morta a Milano dopo un secondo ricovero in ospedale al Buzzi. 3 medici dell'ospedale di Rho sono indagati per omicidio colposo. È stata riconosciuta la premeditazione nell'appello TER per Davide Fontana Ergastolo, per l'ex bancario che nel 2022 uccise la sua ex Carol Maltesi a Rescaldina, poi fece a pezzi il corpo gettandolo nel Bresciano. E di 89 infettati, di cui 14 bambini ricoverati, il bilancio dell'epidemia da gastroenterite da salmonella in Valtrompia nel Bresciano ha colpito anche le scuole. L'azienda sanitaria di Brescia riferisce che tutte le persone ricoverate sono sotto controllo e le loro condizioni stanno migliorando. Il calcio, la fase a campionato dell'Europa League, si inizia alle 21. Questa sera c'è Milan e Benfica, domani tocca la Juventus contro NEC. Dal governo l'abolizione del bollo per auto fino a 80 kW, quindi quelle di piccola cilindrata e anche per le moto. Adesso spazio Enrico Mentana.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
8: E quindi il governo decide l'abolizione del bollo auto, riguarderà il 70% dei cittadini, ovviamente piccole e medie cilindrate, prima auto, è ovvio, è evidente, ma vuol dire appunto il 70% degli automezzi, delle automobili. E questa è una misura che è largamente popolare, visto che giustamente è assolutamente a prova di bomba quello che dice Giorgia Meloni, una delle tasse più odiate. Escluso il sottoscritto che non ha la patente, immagino che tutti gli italiani che guidano non abbiano simpatia per il bollo, come per tutti i tipi di tassazioni, ma questa in particolare. Aggiungiamo però una cosa, che è un vecchio pallino della politica, una vecchia scorciatoia. Mi ricordo, se posso permettere una memoria personale, che fui proprio a intervistare Berlusconi nel 2008, era l'ultimo giorno della campagna elettorale, intervistai lui e il suo avversario che era Walter Veltroni, e Berlusconi lì per la prima volta promise l'abolizione del bollo auto, poi non ci riuscì, non lo fece perlomeno durante quella legislatura che si conclude nel 2013 e della conclusione poi della carriera a Palazzo Chigi di Berlusconi. Ma questo per dire che sempre quando ci sono le elezioni in vista si promette questa abolizione. Questa volta avviene, non è una promessa, questa volta viene, a quanto pare, fissata, il Consiglio dei Ministri è in corso, da una decisione del governo. Ma questo ancora di più ci fa capire che le elezioni sono vicine, vicinissime, forse più vicine di quanto dicevamo nei giorni scorsi, se è vero come è vero che questa misura viene presa. È vero anche che il governo pensa a quanto costa guidare in questo periodo, per via ovviamente del pieno di benzina, e un linimento, chiamiamolo così, indiretto, arriva proprio dal bollo, se davvero succederà.
7: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
9: Questa è la radio del benessere, Giampiero Di Sora ti sta parlando insieme a me fino alle 21 in questo mercoledì 16 di settembre. Milano prova a diventare uno dei laboratori europei della guida autonoma. La giunta comunale, su proposta dell'assessorato alla mobilità, ha approvato questa delibera che porterà alla firma di un'intesa triennale. L'obiettivo è proprio sperimentare, validare e progressivamente introdurre la guida autonoma nel sistema di mobilità urbana. Già esiste in altri paesi, vedremo come sarà un giorno prendere un taxi a Milano e farci guidare in pratica da un robot. Questa è Dimensione Sono Soft e questa che arriva è la canzone d'amore.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft. Aveva il cuore che gli sbatteva da dentro come un matto, le mani che gli tremavano e uno strano ronzio nelle orecchie. Non c'era da stupirsi, pensò. Non capita tutti i giorni di riuscire a volare.

0: Dimensione sono soft, Pino Daniele con la sua Amore senza fine, B.B. King, il re del blues, e la sua Eredità tra poco in Good Life.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così! Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. ComprooroDoro.it.
5: Aperitivino?
6: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
5: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
7: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
10: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
11: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
12: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
11: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
13: Non aspettare. Scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
11: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
14: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
15: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
16: I Di Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firma copia ufficiale e conosci i Di Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firma copie è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
17: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
18: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
19: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
18: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
20: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAI 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
21: Concessionaria Lazzari ti aspetta sabato e domenica a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano.
22: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
23: Nelle prossime ore annuvolamenti compatti interesseranno il Piemonte e la Lombardia per il passaggio di una perturbazione che entro sera porterà dei fenomeni a carattere sparso. Perturbazione che entrerà nel vivo tra la notte e la mattinata di giovedì. I fenomeni risulteranno localmente anche di forte intensità sulle zone pedemontane, sulle aree pianeggianti con qualche locale grandinata. Si va verso un parziale miglioramento della situazione nella seconda parte del giorno. Le temperature massime su Torino e Milano oscilleranno fra i 24 e i 26 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: from New Orleans.
1: I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Questa è la radio del benessere e questo è Good Life a Dimensione Sonosoft. Oggi, proprio 16 di settembre, nel lontano 1925, nasceva B.B. King, il re del blues e maestro unico dell'arte di far vibrare un'unica nota dritta al cuore di chi ascolta. La sua musica è la dimostrazione che l'essenzialità e la passione possono curare l'anima. Ma sapevi che aveva una chitarra di nome Lucille? Questo nome è dovuto ad un fatto: durante un concerto scoppia un incendio causato da due uomini che litigano per una donna chiamata proprio così, Lucille. King corre tra le fiamme per salvare la sua chitarra da $30 e da quel momento battezza tutte le sue Gibson con il nome Lucille per ricordarsi di non fare mai più una pazzia del genere. Ancora forse ignori che da ragazzo B.B. King soffriva di una forte balbuzie. Ad un certo punto scopre che cantando e suonando le note della sua chitarra la sua voce fluisce in modo chiaro, potente e senza alcuna esitazione. E da allora che non si ferma mai più. Infine, la sua tenacia fino a 80 anni suonati ha mantenuto una media di oltre 200 concerti all'anno, sostenendo che salire sul palco fosse il suo vero elisir di giovinezza. Ascoltare The King oggi è una terapia musicale, ci rilassa e ci insegna che anche dalle difficoltà può nascere la bellezza più autentica. Good Life e tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Lady Gaga a Dimensione Sono Soft, tra poco le ultimissime notizie con la redazione.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
6: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, notizie dalla città e dal mondo.
8: Buona serata dalla redazione, da Fabrizio Gaia, ergastolo nell'appello ter per Davide Fontana, l'ex bancario che uccise Rescaldina, la sua ex Carol Maltesi, poi fece a pezzi il corpo, riconosciuta la premeditazione. Tentò di rapire una bambina davanti ad un supermercato di Bergamo lo scorso 14 febbraio, il 47enne romeno Emil Mortu, assolto per vizio di mente, rimarrà per 2 anni in comunità. Domani l'autopsia sul corpo della piccola deceduta dopo un secondo ricovero in ospedale a Milano, dopo l'ospedale di Rotre. Medici di quest'ultimo ospedale sono indagati per omicidio colposo. A Rozzano sarebbe stato uno scherzo tra compagni di classe e non un'aggressione l'episodio che ha fatto finire uno studente di 12 anni in ospedale dopo che un compagno gli ha stretto le braccia sul collo. A fornire questa versione dell'accaduto è la dirigenza scolastica della scuola Monte Amiata. Calcio, fase a campionato dell'Europa League, tra poco più di un'ora, Milan-Benfica. Caso Revolut, attivata la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, l'hacker chiede un riscatto di 3 milioni per i file rubati, avrebbe 147 giga di dati delle forze dell'ordine italiane. E tutto, ci risentiamo tra un'ora.
0: Questa è la radio del benessere, Giampiero Di Sala ti sta parlando, buona serata con noi, con la nostra tantissima musica da ascoltare insieme, le nostre emozioni che arrivano ogni ora. Avete passato un bel mercoledì fino a questo momento, sarà ancora più bello questa sera se ci ascoltate, se ascoltate le nostre canzoni d'amore. Arriva con l'aforisma.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: L'amore corre ad incontrar l'amore con la gioia con cui gli scolaretti fuggono dai loro libri. Ma l'amore che deve separarsi dall'amore ha il volto triste degli scolaretti quando tornano a scuola.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Imagine Dragons, Next to Me. Buona serata dalla Radio del Benessere.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Pronti a ripartire?
4: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
3: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
4: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
5: Autorigol! A Milano dal 1906.
3: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca. Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
7: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
3: Foton, i solidi pick-up.
7: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
3: Changan, le auto super tecnologiche.
7: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
3: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
8: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
4: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
8: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
8: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
9: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moca Auto in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
10: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così. Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
11: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
12: Back to school, back to Auto Chioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro, solo con formula zero pensieri. Servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutto le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
13: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km?
14: a domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
15: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
16: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Salamella lodigiana di suino a soli 3,98 euro al chilo. Banane a soli 99 centesimi al chilo. Petto di pollo intero a soli 7,90 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
17: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
18: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
19: Nelle prossime ore annuvolamenti compatti interesseranno il Piemonte e la Lombardia per il passaggio di una perturbazione che entro sera porterà dei fenomeni a carattere sparso. Perturbazione che entrerà nel vivo tra la notte e la mattinata di giovedì. I fenomeni risulteranno localmente anche di forte intensità sulle zone pedemontane, sulle aree pianeggianti con qualche locale grandinata. Si va verso un parziale miglioramento della situazione nella seconda parte del giorno. Le temperature massime su Torino e Milano oscilleranno fra i 24 e i 26 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Senza parole, Vasco Rossi, il comandante a Dimensione Sono Soft, tra poco i miei saluti. Eccoli puntuali i miei saluti da Giampiero Di Sora, è veramente tutto, buon mercoledì sera, sarà un mercoledì da leoni, bello anche il film, eh? Mercoledì da leoni sicuramente da non perdere. Noi ci ritroviamo domani, ti aspetto tra le 17 e le 21, ciao!
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie, per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it. Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
4: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
2: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
4: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto
5: Rigol di... A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Una buona serata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Un rabbino di 60 anni è stato insultato e aggredito alla fermata dell'autobus nel pomeriggio di oggi in zona Bande Nere a Milano. È riuscito a chiamare la polizia. I sospetti autori di questa aggressione sono stati individuati e condotti in questura per accertamenti. Si tratterebbe di tre giovani, tra i 19 e i 21 anni. Due sarebbero nati in Italia da genitori tunisini, uno sarebbe nato in Marocco. Ergastolo nell'appello ter per Davide Fontana, che uccise a Rescaldina la sua ex Carol Maltesi, poi fece a pezzi il corpo, riconosciuta la premeditazione. Domani l'autopsia sul corpo della piccola morta dopo un secondo ricovero in ospedale. Tre medici del nosocomio di Rho sono indagati per omicidio colposo. Il calcio alla fase a campionato dell'Europa League, al via in questi minuti Milan-Benfica. Il caso Revolut, attivata la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, indaga la procura di Reggio Calabria. L'hacker chiede un riscatto di 3 milioni per i file rubati. E tutto, ci ritroviamo per altri aggiornamenti puntuali domani alle 7. Una buona serata con Dimensione Sono Soft.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Meglio perdere col cuore tra le mani che vincere col cervello al suo posto.

Ora, così come è finito il mio, senza una ragione, un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
2: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo, puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri. Aperti anche domenica.
3: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.000 km. Scegli il tuo colore e parti. Ci vediamo da Moca Auto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Siamo aperti anche tutte le domeniche di settembre. M come Milano, M come Moca Auto. Scoprila su mocautogroup.com.
6: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
7: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
6: Foton, i solidi pick-up.
7: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
6: Changan, le auto super tecnologiche.
7: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
6: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
8: Carriole, carriole, carriole.
9: Ma non era parole?
8: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
9: Un capolavoro senza tempo.
8: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
9: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
10: BricoK, più vicino a te.
8: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
11: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
12: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
13: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
14: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
13: Anche a settembre? Allora scialla.
15: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Autorigoldi!
17: A Milano dal 1906.
18: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
19: Canzoni d'amore.

Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Canzoni d'amore.
0: Dimensione Suono Soft.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
6: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
5: Anticipo zero?
6: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
7: Autorigol! A Milano dal 1906.
8: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
9: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
10: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
9: MCA, materassi da 50 anni.
11: Aperitivino?
12: Meglio! A settembre da Denikar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
11: Solo da Denikar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denikar.it.
0: Tutta la notte, canzoni d'amore. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
13: L'aveva amato con tutto l'amore che aveva dentro. E ora non ne aveva più, nemmeno per amare se stessa.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
3: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
2: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
3: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto Rigol!
4: A Milano dal 1906.
5: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: ID Insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci ID Insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it.
11: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
4: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
5: Hai già voglia di un altro viaggio? E se il prossimo fosse per la tua pelle? Parti per Dermaland. Vivi un'esperienza senza ansia grazie ai trattamenti laser. Scopri la dermatologia e i nuovi protocolli di medicina estetica. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è speciale. Sono gli sguardi e i sorrisi. È gelosia, ma anche fiducia. L'amore viene dal cuore ed è tutta passione. C'è la mancanza di ragione. È tenerezza e anche

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago, Solaro e Ro. E domenica 20 settembre vieni a trovarci. Siamo aperti e ti aspettiamo.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interesse. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
4: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
5: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89, posti limitati.
4: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
6: Back to school, back to Autochioda. Con i voucher incentivi e gli extra sconti trovi occasioni su tutta la gamma dei nostri brand. Un esempio? Fiat Pandina da 9.900 euro, Citroen C3 da 12.900 euro e MG ZS da 16.900 euro, solo con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Per tutto settembre siamo aperti anche tutte le domeniche. Vieni a Melzo in via Vespucci 2 o a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri tutto le offerte su autochioda.it. Autochioda, riparti senza pensieri.
0: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Hai visto che da Fassina è arrivato Omoda e JQ? Sì, proprio così! Da Fassina oggi trovi anche Omoda e JQ, il nuovo marchio automobilistico con SUV e crossover dal design distintivo, tecnologia evoluta e tanto carattere. Non ce l'avevamo, ma abbiamo rimediato. Scopri Omoda e JQ su Fassina.it oppure vieni a trovarci a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98. Fassina, adesso c'è anche Omoda e JQ.
1: Tutta la notte canzoni d'amore. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Io sono innamorata dell'amore. Mi importa assai più del lavoro. Però vorrei un giusto amore. Il vero amore. Ho poche certezze, ma una è questa. Quando arriverà, lo riconoscerò.

Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.

Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il fatto è che certi motivi che avrei per odiarti, a volte mi sembrano solo altri motivi per amarti.

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi,

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.